spolverando il pianoforte allegramente, la mia mano batte i tasti dolcemente, note acute, note gravi si rincorrono improvvise e fan così, bli blim bli bli. Spolverando il pianoforte allegramente, ogni tasto emette un suono divertente, non c'è tema di sbagliare se la musica vuoi fare

non più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Mamma, non sono più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento fremito nel cuore che, oh mamma, dal segnale dell'amore è una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia il cuore come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata a te. Oh mamma, non avrò la fidanzata.

0: una pupetta per baciare, che non faccia come quelle sogna sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata, sì, oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei...
1: Che volete?
0: Una cosa...
1: Che la farete?
0: Che al mio cuore...
1: Non piangete!
0: Doni un palpitin d'amore, è una cosa
1: deliziosa
0: che di notte...

0: Mamma, mamma,
1: mamma, mamma,
0: io quel birichino, son cresciuto. Oh mamma, è il segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata.

0: pupetta per baciare, che non faccia come quel bisogno sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata. Oh mamma mi ci vuol la fidanzata, oh mamma mi ci vuol la fidanzata, oh mamma mi ci vuol la fidanzata.
1: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó áll Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.
2: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.

ramazzi. Rendevo una mensa casa lì. Sbolda gonzola, merda sacola, i possibili voglia io da lì. Oh, quando sono voglia del retorto,